0: ultime sei serie cinema senza sosso, ci prestiamo un'ultima via al caracongo della scena di Shur Moritania, vi girano invece che si radia anche il
1: Radio Concierto, Orgullo Ochentero.